Ma bella ya classic fi classic nova. Karingana zasatora che 37 minuto. Ramba justino baka. Tekanikia.